0: Dream last night. Go check it out. Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19. Columbia brings the beat back.
1: Columbia brings the beat back. Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso